0: Puoi ascoltarci anche online. Sonidoestrella.com.
1: Son las 3:56 minutos.
2: 89.9.